Tong gerna tadr dani dani tong dani dani dani tong dani tong dani dal tong gerna gerna tong gerna tadr dani dani tong dani dal tong gerna aha tadr dani dani tong dani dal tong gerna tadr dani dani tong dani dal tong bagr di bikte mal bagr di tong tong tong gerna Bagr di brik te bang bagr di tom tom tom derna tom tom tom derna tom tom tom derna tom derna tom derna tom derna